bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. È solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse. Sono scommesse. Come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.

0: Fa.
1: Radio Puglia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore, come sicuro.

0: cioccolata.
1: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo per la stazione di Pellicciari e lo svincolo per Gravina in Puglia in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19, tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo per la stazione di Pellicciari e lo svincolo per Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 30 luglio del 1999 sale al trono Mohamed VI, l'attuale re del Marocco, 18° sovrano della dinastia di Sheikhi Alawide, una dinastia che regna sul paese dal 1659 e che reclama un'ascendenza diretta da Maometto. Mohamed VI è reputato un sovrano modernizzatore per le numerose politiche atte a emancipare la nazione dall'ipoteca religiosa, soprattutto in campo di diritto familiare. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 30 luglio ricordiamo Gabriele Salvatores, Arnold Schwarzenegger, Selvaggia Lucarelli.
1: Le frasi del cinema. Chi sei tu che avvolta nella notte inciampi così nei miei pensieri più profondi? Dal film Shakespeare in Love. Proverbio del giorno.
2: Se tuo figlio è un mascalzone, perché preoccuparsi di dargli dei soldi? Massima cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 30 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Forse l'emozione non è più quella di un tempo, o siete voi che non riuscite a provare più quell'entusiasmo. Ma non vi dovete accontentare. Spingete la vostra ricerca ben oltre i vostri stessi limiti e scoprirete orizzonti inaspettati da esplorare. Toro, le stelle vi daranno una preziosa mano a risolvere i guai che qualcun altro ha combinato. Certo, se ci siete sempre voi a prestare soccorso, meglio mettere subito le cose in chiaro sin dal principio, così da evitare possibili malintesi futuri. Gemelli, una parola di troppo potrebbe essere la miccia che farà scoppiare un fastidioso litigio. State particolarmente attenti a tutto ciò che dite. Anche se magari le vostre intenzioni erano buone, il vostro amico forse non accetterà rimproveri. Cancro, capirete al volo se insieme al mazzo di fiori o alla penna che volete regalare occorre aggiungere anche un bel biglietto un po' old fashion. L'intuito non vi molla mai, anche se si tratta di piccole cose. È il dettaglio che fa la vera differenza. Leone, se vi è stata affibbiata una brutta gatta da pelare, non prendetevela con il primo venuto. La colpa è per caso la vostra che vi siete esposti troppo? Rimediate alla doppia dose di lavoro extra con almeno un'oretta di riposo in più. Vergine, dovreste andare oltre la vostra paura di non fare bella figura. Pensate al vostro obiettivo. A volte vi perdete dietro ragionamenti macchinosi e farraginosi e per questo concludere non è facile. Bilancia, non potete fare dietro fronte se vi siete assunti delle responsabilità. Dovrete continuare a prendervi cura di quello per cui avete lottato. State cercando una maggiore sicurezza e la troverete soltanto se anche voi crederete di più in voi stessi. Scorpione, un po' di impegno aggiuntivo vi farà guadagnare qualcosina in più e permettere ben presto quel viaggetto che avevate messo nel cassetto. Continuate sempre a operare duramente e magari anche la fortuna ci metterà lo zampino prima o poi. Sagittario, le stelle non sono benevole. Meglio restare nell'ombra e sperare di non essere chiamati. Non fate affidamento sulla buona sorte oggi. Le persone designate per lavorare con voi vi hanno deluso. Capricorno, la giornata odierna vi consentirà di sfruttare tutto il tempo che avete a disposizione, anche se non è molto. Nessuno potrà redarguirvi oggi, dicendo che non vi applicate o che vi trastullate disperdendo le energie. Nulla di più sbagliato. Acquario, grazie a un pizzico di realismo potreste fare molto, ma forse vi privereste della fonte di ispirazione e le vostre opere sarebbero più banali. Meglio seguire le vostre idee senza farvi fuorviare da chi magari non la pensa esattamente come voi. Pesci, gli astri vi invitano alla riservatezza. Evitate allora di spifferare ai quattro venti i vostri segreti, almeno quelli più delicati. Prendetevi cura di voi stessi con una corretta alimentazione. In questo periodo potreste essere portati agli eccessi e non va bene. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Puglia e Basilicata al centro, come tutto il nostro paese, di questa ondata, forte ondata di calore tra le giornate del 31 soprattutto e la prima decade di agosto. Avremo pertanto temperature in progressivo aumento con la rimonta del promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa, che renderà questa ondata di calore piuttosto accentuata. Sarà la settimana più calda di tutta l'estate. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: quiero. A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce!
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Puglia e Basilicata al centro, come tutto il nostro paese, di questa ondata, forte ondata di calore tra le giornate del 31 soprattutto e la prima decade di agosto. Avremo pertanto temperature in progressivo aumento con la rimonta del promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa, che renderà questa ondata di calore piuttosto accentuata. Sarà la settimana più calda di tutta l'estate. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329-577-90-46.
2: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e

0: rigorose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
4: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
3: Mica uno qualsiasi. Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
4: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
5: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 30 luglio del 1999 sale al trono Mohamed VI, l'attuale re del Marocco, 18° sovrano della dinastia di Sheikhi Alawide, una dinastia che regna sul paese dal 1659. E che reclama un'ascendenza diretta da Maometto. Mohamed VI è reputato un sovrano modernizzatore per le numerose politiche atte a emancipare la nazione dall'ipoteca religiosa, soprattutto in campo di diritto familiare. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 30 luglio ricordiamo Gabriele Salvatores, Arnold Schwarzenegger, Selvaggia Lucarelli.
0: Le frasi del cinema. Chi sei tu che a volta nella notte inciampi così nei miei pensieri più profondi? Dal film Shakespeare in Love. Proverbio del giorno.
1: Se tuo figlio è un mascalzone, perché preoccuparsi di dargli dei soldi? Massima cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 30 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Forse l'emozione non è più quella di un tempo, o siete voi che non riuscite a provare più quell'entusiasmo. Ma non vi dovete accontentare. Spingete la vostra ricerca ben oltre i vostri stessi limiti e scoprirete orizzonti inaspettati da esplorare. Toro, le stelle vi daranno una preziosa mano a risolvere i guai che qualcun altro ha combinato. Certo, se ci siete sempre voi a prestare soccorso, meglio mettere subito le cose in chiaro sin dal principio, così da evitare possibili malintesi futuri. Gemelli, una parola di troppo potrebbe essere la miccia che farà scoppiare un fastidioso litigio. State particolarmente attenti a tutto ciò che dite, anche se magari le vostre intenzioni erano buone, il vostro amico forse non accetterà rimproveri. Cancro, capirete al volo se insieme al mazzo di fiori o alla penna che volete regalare occorre aggiungere anche un bel biglietto un po' old fashion. L'intuito non vi molla mai, anche se si tratta di piccole cose, è il dettaglio che fa la vera differenza. Leone, se vi è stata affibbiata una brutta gatta da pelare, non prendetevela con il primo venuto. La colpa è per caso la vostra che vi siete esposti troppo? Rimediate alla doppia dose di lavoro extra con almeno un'oretta di riposo in più. Vergine, dovreste andare oltre la vostra paura di non fare bella figura. Pensate al vostro obiettivo. A volte vi perdete dietro ragionamenti macchinosi e farraginosi e per questo concludere non è facile. Bilancia, non potete fare dietro fronte se vi siete assunti delle responsabilità. Dovrete continuare a prendervi cura di quello per cui avete lottato. State cercando una maggiore sicurezza e la troverete soltanto

0: tanto se anche voi crederete di più in voi stessi. Scorpione, un po' di impegno aggiuntivo vi farà guadagnare qualcosina in più e permettere ben presto quel viaggetto che avevate messo nel cassetto. Continuate sempre a operare duramente e magari anche la fortuna ci metterà lo zampino prima o poi. Sagittario, le stelle non sono benevole. Meglio restare nell'ombra e sperare di non essere chiamati. Non fate affidamento sulla buona sorte oggi. Le persone designate per lavorare con voi vi hanno deluso. Capricorno, la giornata odierna vi consentirà di sfruttare tutto il tempo che avete a disposizione, anche se non è molto. Nessuno potrà redarguirvi oggi, dicendo che non vi applicate o che vi trastullate disperdendo le energie. Nulla di più sbagliato. Acquario, grazie a un pizzico di realismo potreste fare molto, ma forse vi privereste della fonte di ispirazione e le vostre opere sarebbero più banali. Meglio seguire le vostre idee senza farvi fuorviare da chi magari non la pensa esattamente come voi. Pesci, gli astri vi invitano alla riservatezza. Evitate allora di spifferare ai quattro venti i vostri segreti, almeno quelli più delicati. Prendetevi cura di voi stessi con una corretta alimentazione. In questo periodo potreste essere portati agli eccessi, e non va bene. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 30 luglio del 1999 sale al trono Mohamed VI, l'attuale re del Marocco, 18° sovrano della dinastia di Sheikhi Alawide, una dinastia che regna sul paese dal 1659 e che reclama un'ascendenza diretta da Maometto. Mohamed VI è reputato un sovrano modernizzatore per le numerose politiche atte a emancipare la nazione dall'ipoteca religiosa, soprattutto in campo di diritto familiare.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 30 luglio ricordiamo Gabriele Salvatores, Arnold Schwarzenegger, Selvaggia Lucarelli.
2: Le frasi del cinema. Sei tu che avvolta nella notte inciampi così nei miei pensieri più profondi. Dal film Shakespeare in Love.
4: Proverbio del giorno.
3: Se tuo figlio è un mascalzone, perché preoccuparsi di dargli dei soldi? Massima Cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Radio Puglia!

Ecco, gli ha rimesso Gege. Grazie Gege, buona giornata. Siamo diventati troppo. Stanotte è iniziata di nuovo la guerra sull'Iran. Missili di qua, missili di là. Anche Russia e Ucraina non se la vogliono finire. Fin quando finiranno i proiettili, poi si fermeranno sicuramente. Prima o poi finirà tutto. Certo che siamo diventati assai, ma molti, molti, 8 miliardi. Allora, noi abbiamo fatto una proposta, facciamoci così, uccidiamoci uno con l'altro, almeno uno uccide l'altro, diventiamo 4 miliardi. C'è una vecchia tradizione in Basilicata, che adesso non c'è più logicamente, si andava su un monte, il figlio e il padre, il figlio accompagnava il padre e lo buttava giù dalla montagna. Poi la stessa sorte toccava a lui quando diventava più grande lui, quando arrivava a una certa età. Quindi quando si è arrivati a una certa età bisogna eliminarsi, bisogna andare via. C'è un risparmio da fare sulla spesa sociale, quindi da 67 in poi tutti al macero. Eh no? Eh sì.

0: Beh, diciamo la verità, oggi è una bellissima giornata ventilata, non ci possiamo lamentare. Insomma, lavoreremo bene oggi, staremo bene. E allora, evviva! C'è Celeste che si è alzata addormentata.
1: Buongiorno, vedo figlio, voglio salutare il mio tigrotte, sì, da sì. Celeste. Saluta la mia carissima

chiuderli non ci vuole niente, ragazzi. Potrebbe arrivare un confetto da un momento all'altro. Tanto i missili iraniani viaggiano fino a 3000 km. Siamo

0: loro che possono dormire. Buongiorno a tutti da Maurizio Di Bari, dal presidente. Buongiorno. Stendiamo un velo pietoso. Io penso positivo e dovete farlo anche voi, bisogna pensarci positivo, perché altrimenti moriamo prima del tempo. Il cervello ammazza il corpo, mente sana, corpo sano.
1: Radio Puglia

0: Radio Puglia, Radio Puglia.
1: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple.
2: Maurizio, buongiorno, Tornarella, 32 gradi. Non dire no, filo da.
1: When you start doing things you love.
3: Maurizio, Silvio, Terrazzo Modugno, 34 gradi, e vai.
2: Maurizio.

0: sembra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: piove, di solito fare mia cognata Giuditta, Agostino, Luigi.
1: Beh,
0: e mio cognato Lorenzo. Lorenzo, che facciamo stasera? Andiamo al mare?
1: Sì, facciamo l'amore stasera, dai.

0: Buongiorno amore, sono quello di Tanno.
1: A tutto lo staff di Radio Puglia è bello sentirvi.
0: Ehi Maurizio, volevo dare un saluto grandissimo a un mio amico Massimo Udrag.

0: voglio dedicare una canzone a un grandissimo amico di Vasco Rossi, Coca Cola. Se è possibile, dai.
1: Buongiorno Radio Puglia, dal mercato settimanale di Rutigliano. Voglio mandare un saluto al nostro Felice Garibaldi che sta facendo la salsa. Vai Felice!
0: Buongiorno Radio Puglia.

appena 10-20 secondi vale la vostra vita per 10 secondi? Non penso, eh? E allora, prima o poi arriverete a destinazione. L'importante è...

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: americana, oppure ci riscaldava la sera con il braciere dove si mettevano le mandorle, il carbone, eh? E tutti quanti intorno al braciere si facevano le salsicce alle gambe, eh? Meno male che poi qualcuno ha comprato la stufa a gas e si riscaldava in inverno. Quindi c'è stato di peggio. Ciò che hanno risparmiato prima lo stiamo consumando adesso. C'è la pubblicità.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
1: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce!

0: Bam Bam Bambina.
1: Buongiorno Maurizio, c'è qualcuno?
2: Ciao, andiamo stasera a mare? Andiamo a mangiare a Parmigiana?
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a tutti gli alcolisti del Colle.
4: Maurizio, vorrei mettere, se possibile, mettere una canzone per mia figlia.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Dimentica il calendario.

0: calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 30 luglio del 1999 sale al trono Mohamed VI, l'attuale re del Marocco, 18° sovrano della dinastia di Sheikhi Alawide, una dinastia che regna sul paese dal 1659 e che reclama un'ascendenza diretta da Maometto. Mohamed VI è reputato un sovrano modernizzatore per le numerose politiche atte a emancipare la nazione dall'ipoteca religiosa, soprattutto in campo di diritto familiare. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 30 luglio ricordiamo Gabriele Salvatores, Arnold Schwarzenegger, Selvaggia Lucarelli.
0: Le frasi del cinema. Chi sei tu che avvolta nella notte inciampi così nei miei pensieri più profondi? Dal film Shakespeare in Love. Proverbio del giorno.
1: Se tuo figlio è un mascalzone, perché preoccuparsi di dargli dei soldi? Massima cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 30 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
3: Forse l'emozione non è più quella di un tempo, o siete voi che non riuscite a provare più quell'entusiasmo. Ma non vi dovete accontentare. Spingete la vostra ricerca ben oltre i vostri stessi limiti e scoprirete orizzonti inaspettati da esplorare. Toro, le stelle vi daranno una preziosa mano a risolvere i guai che qualcun altro ha combinato. Certo, se ci siete sempre voi a prestare soccorso, meglio mettere subito le cose in chiaro sin dal principio, così da evitare possibili malintesi futuri. Gemelli, una parola di troppo potrebbe essere la miccia che farà scoppiare un fastidioso litigio. State particolarmente attenti a tutto ciò che dite, anche se magari le vostre intenzioni erano buone, il vostro amico forse non accetterà rimproveri. Cancro, capirete al volo se insieme al mazzo di fiori o alla penna che volete regalare occorre aggiungere anche un bel biglietto un po' old fashion. L'intuito non vi molla mai, anche se si tratta di piccole cose, è il dettaglio che fa la vera differenza. Leone, se vi è stata affibbiata una brutta gatta da pelare, non prendetevela con il primo venuto. La colpa è per caso la vostra che vi siete esposti troppo? Rimediate alla doppia dose di lavoro extra con almeno un'oretta di riposo in più. Vergine, dovreste andare oltre la vostra paura di non fare bella figura. Pensate al vostro obiettivo. A volte vi perdete dietro ragionamenti macchinosi e farraginosi e per questo concludere non è facile. Bilancia, non potete fare dietro fronte se vi siete assunti delle responsabilità. Dovrete continuare a prendervi cura di quello per cui avete lottato. State cercando una maggiore sicurezza e la troverete soltanto se anche voi crederete di più in voi stessi. Scorpione, un po' di impegno aggiuntivo vi farà guadagnare qualcosina in più e permettere ben presto quel viaggetto che avevate messo nel cassetto. Continuate sempre a operare duramente e magari anche la fortuna ci metterà lo zampino prima o poi. Sagittario, le stelle non sono benevole. Meglio restare nell'ombra e sperare di non essere chiamati. Non fate affidamento sulla buona sorte oggi. Le persone designate per lavorare con voi vi hanno deluso. Capricorno, la giornata odierna vi consentirà di sfruttare tutto il tempo che avete a disposizione, anche se non è molto. Nessuno potrà redarguirvi oggi, dicendo che non vi applicate o che vi trastullate disperdendo le energie. Nulla di più sbagliato. Acquario, grazie a un pizzico di realismo potreste fare molto, ma forse vi privereste della fonte di ispirazione e le vostre opere sarebbero più banali. Meglio seguire le vostre idee senza farvi fuorviare da chi magari non la pensa esattamente come voi. Pesci, gli astri vi invitano alla riservatezza. Evitate allora di spifferare ai 420 i vostri segreti, almeno quelli più delicati. Prendetevi cura di voi stessi con una corretta alimentazione. In questo periodo potreste essere portati agli eccessi e non va bene. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

auguri arrivano da Nunzia. Maria, hanno detto, ma perché non vai in pensione, Maria? Sono 67, puoi andarci. Vuoi lavorare sempre? No, vai al mare, Maria.

Amore, ma è possibile a non avere mai una canzone che dedico io? Possibile? Sì, voglio dedicare una canzone a un grandissimo amico di Vasco Rossi, Cocco.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Buongiorno Maurizio, un messaggio per Gianmarco della GDB Fissurazioni.
1: Buongiorno Mauri, sono Sissi, sono contento questa mattina che ci sei tu.
2: Buongiorno Maurizio, vorrei dire al signore del Calippo di passare dal gelataio, di prendere un cono vuoto, che il Calippo lo metto io.
3: Vedi Maurizio, se gli mandi, richiamalo.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Questo è il periodo perfetto.
11: Per cosa?
10: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
12: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
13: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
14: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
13: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
14: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
13: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: professionalità per un sicuro successo commerciale. Che radio, Radio Puglia!
1: Che forza, Radio Puglia!
2: I ricordi del cuore.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Siamo in corso d'opera dei ricordi del cuore, ma siamo sempre in diretta. Poco fa è arrivata la nostra suor Rosangela.
1: Buongiorno, padre.
0: Ho visto che oggi hai fatto il voto, sei venuta scalza da casa.
1: Sì, sì, hai visto.
0: Hai trovato qualche chiodo per strada?
1: No,
0: hai fatto
1: tutto a
0: foratura.
1: Posto, mi è andato tutto bene.
0: No, mia moglie invece si è forata una tetta.
1: Mazza.
0: Purtroppo adesso devo fare un impianto nuovo.
1: Ah, ecco.
0: Non la faccio più siliconata.
1: E come la fai?
0: Gassosa, sempre, perché è meno pericoloso.
2: I ricordi del cuore.

0: peperoncino, il Viagra da Calabria.
1: Leggerissimo, diciamo, una cosa proprio
0: Viagra da Calabria.
1: Vabbè. Ognuno la intende come vuole, la
0: ti
1: felicità.
0: Ti ha salutato Sissi, ha detto sono contento che oggi in diretta c'è
1: Principessa.
0: Maurizio e Rosangela.
2: I ricordi del cuore. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: pizza per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
8: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 luglio 2026, 211° giorno dall'inizio dell'anno.
9: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo.
8: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 30 luglio del 1999 sale al trono Mohamed VI, l'attuale re del Marocco, 18° sovrano della dinastia di Sheikh Alawide, una dinastia che regna sul paese dal 1659 e che reclama un'ascendenza diretta da Maometto. Mohamed VI è reputato un sovrano modernizzatore per le numerose politiche atte a emancipare la nazione dall'ipoteca religiosa, soprattutto in campo di diritto familiare. Chi è nato oggi?
9: Tra i personaggi famosi nati il 30 luglio ricordiamo Gabriele Salvatores, Arnold Schwarzenegger, Selvaggia Lucarelli.
8: Le frasi del cinema. Chi sei tu che avvolta nella notte inciampi così nei miei pensieri più profondi? Dal film Shakespeare in Love. Proverbio del giorno.
9: Se tuo figlio è un mascalzone, perché preoccuparsi di dargli dei soldi? Massima cinese.
8: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
10: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 30 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Forse l'emozione non è più quella di un tempo, o siete voi che non riuscite a provare più quell'entusiasmo. Ma non vi dovete accontentare. Spingete la vostra ricerca ben oltre i vostri stessi limiti e scoprirete orizzonti inaspettati da esplorare. Toro, le stelle vi daranno una preziosa mano a risolvere i guai che qualcun altro ha combinato. Certo, se ci siete sempre voi a prestare soccorso, meglio mettere subito le cose in chiaro sin dal principio, così da evitare possibili malintesi futuri. Gemelli, una parola di troppo potrebbe essere la miccia che farà scoppiare un fastidioso litigio. State particolarmente attenti a tutto ciò che dite. Anche se magari le vostre intenzioni erano buone, il vostro amico forse non accetterà rimproveri. Cancro, capirete al volo se insieme al mazzo di fiori o alla penna che volete regalare occorre aggiungere anche un bel biglietto un po' old fashion. L'intuito non vi molla mai, anche se si tratta di piccole cose. È il dettaglio che fa la vera differenza. Leone, se vi è stata affibbiata una brutta gatta da pelare, non prendetevela con il primo venuto. La colpa è per caso la vostra che vi siete esposti troppo? Rimediate alla doppia dose di lavoro extra con almeno un'oretta di riposo in più. Vergine, dovreste andare oltre la vostra paura di non fare bella figura. Pensate al vostro obiettivo. A volte vi perdete dietro ragionamenti macchinosi e ferraginosi e per questo concludere non è facile. Bilancia, non potete fare dietro fronte se vi siete assunti delle responsabilità. Dovrete continuare a prendervi cura di quello per cui avete lottato. State cercando una maggiore sicurezza e la troverete soltanto se anche voi crederete di più in voi stessi. Scorpione, un po' di impegno aggiuntivo vi farà guadagnare qualcosina in più e permettere ben presto quel viaggetto che avevate messo nel cassetto. Continuate sempre a operare duramente e magari anche la fortuna ci metterà lo zampino prima o poi. Sagittario, le stelle non sono benevole. Meglio restare nell'ombra e sperare di non essere chiamati. Non fate affidamento sulla buona sorte oggi. Le persone designate per lavorare con voi vi hanno deluso. Capricorno, la giornata odierna vi consentirà di sfruttare tutto il tempo che avete a disposizione, anche se non è molto. Nessuno potrà redarguirvi oggi, dicendo che non vi applicate o che vi trastullate disperdendo le energie. Nulla di più sbagliato. Acquario, grazie a un pizzico di realismo potreste fare molto, ma forse vi privereste della fonte di ispirazione e le vostre opere sarebbero più banali. Meglio seguire le vostre idee senza farvi fuorviare da chi magari non la pensa esattamente come voi. Pesci, gli astri vi invitano alla riservatezza. Evitate allora di spifferare ai quattro venti i vostri segreti, almeno quelli più delicati. Prendetevi cura di voi stessi con una corretta alimentazione. In questo periodo potreste essere portati agli eccessi, e non va bene. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
11: Ciao Ada, come va?
12: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
11: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
12: Stupendo!
13: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
14: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
15: Ho la muffa!
14: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
15: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
14: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
16: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
17: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
18: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
19: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
18: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, messieurs et madame, più fresca che mai, più eccitata che mai, più rallegrata che mai, direttamente da Cristo Re, la nostra madre natura.
1: Ecco, potevi fare di meglio.
0: Sì.
1: Buongiorno, buon giovedì, benvenuti a Spazio Mattina. Questo è il grande Maurizio.
2: Ma stai scherzando? Anche con me non ci siamo.

0: Basta mettere insieme se gli occhiali di Barbie.
1: Hai visto?
0: Ci so che ti voglio. Da quale marocchino l'hai comprato? Quanto l'hai pagato? No. 3,50 euro.
1: Beh, Maurizio.
0: 6,50 euro? Ok, il prezzo è
1: perché
0: giusto.
1: Perché stamattina ho degli occhiali molto particolari.
0: Sì, che li mette da solo.
1: Maurizio sta facendo tante battute.
0: Se li mette da solo.
1: Io vi lascio indovinare. Da questi sono i miei occhiali stamattina. Comunque c'è qualcuno che ha scritto: Maurizio, ma lo sai che è stata anche babysitter da giovane, Rosangela? Scusami, amico mio, ma che vuoi dire? Che non sono più giovane? Non ho capito.

0: fine corso. E come dicevo prima, per risparmiare sulla spesa sociale uccidete tutti quelli che hanno superato i 67, così risparmiamo sulle pensioni.
1: Maurizio, poi mi dici quanti anni hai, eh?
0: Però non fate

0: diciamo.
1: Vabbè, ecco, ognuno è libero di essere quello che vuole essere.
0: L'altro giorno,
1: che
0: purtroppo, sono capitato.
1: Dove?
0: Nel bagno degli uomini.
1: Perché purtroppo...
0: mi toccava. Però ho trovato una donna. Ho detto, ma guardi, non è che ho sbagliato, mi scusi signora. No, che sbagliato. No, hai indovinato, questo è il bagno degli uomini. E vabbè, ma lei è una donna? Dice, ma io mi sento uomo. Beh, date che stai, io mi sento femmina.
2: La radio che spinge.

0: Emozionata Rosangela stamattina, è un po' emozionata. Oh, come ha ricevuto la busta
1: perché?
0: Paga, si è emozionata.
1: Ecco,
0: è andata a spendere già tu. Fatti dare un po' di soldi a tuo marito, ma sempre tu li spendi i soldi.
1: Bravo, mandiamogli questo messaggio, marito di Rosangela,
0: ma dai, vedi.
1: O qualsiasi marito.
0: No, cioè.

0: Angela, buongiorno! La mova!
1: Nino!
2: Se mi saluta Brigido, digli che è fantastico!
3: Sulla sinistra potete ammirare nell'intervallo la cattedrale di Cristo Re, direttamente con la statua impersonata da Suor Rosangela, disegnata dal famoso architetto.
4: Dal famoso? Sì.
3: Quello che. Come
4: quello
3: si chiama?
4: Quello là. Non lo so.
3: Come è? Il famoso in Italia, come si chiama?
4: Non so.
3: È l'Amisen, non lo sai?
4: No, non so a chi ti riferisci. No.
3: Allora, aspetta, che
4: lo cerchiamo.
3: Chi ha disegnato lo stadio di Bari? Facciamo una domanda. Chi è stato l'architetto che ha disegnato lo stadio di Bari e poi tante altre cose in Italia e nel mondo?
4: Però
3: in Italia e nel mondo.

0: Maurizio, buongiorno, un saluto ad Angelo D'Adelfia, da Tony Barber, grazie.
1: Maurizio, sempre Silvio della città di Bitrito, lo stadio di Bari.

0: mani effettuate nella sua Rosangela. Sì. E a fianco c'è Fra Maurizio.
1: Mo stavo dicendo, tu dove stai tutto ciò? Scusami. È stata realizzata anch'essa da Renzo Piano, giusto?
2: La radio che spinge, Radio Puglia.
3: Radio Puglia, Radio Puglia. Radio...

0: no, no, però cosa. Sempre bene con quegli occhiali da sole.
1: Hai proprio visto? Cioè,
0: metti sciclerza.
1: Indovinate ragazzi di che colore sono i miei occhiali stamattina.
0: Sempre frega mai.

0: ce l'hai la macchina, ce la fai una foto con il flash, si vuoi play.
1: Ballavi che è più bellissimo,

0: Bologna, l'ingegnere Piano. Sono Carmela da Bari e saluta la
1: piano,
0: mia
1: Piano
0: corazzo.
1: Piano però l'ha disegnato, perché lui è Renzo, ma piano piano l'ha disegnato, è vero?
2: Piano piano, esatto, ma
1: senti,
2: questi sono lavori che si fanno piano piano.
1: Ho una curiosità.
2: Dimmi. Per
1: al
2: me.
1: Massimo chiamiamo ad Arianna che è al negozio.
2: Sì.
1: Di che colore è il costume da bagno che hai scelto quest'anno?
2: Dai, indovina.
1: E
2: indovina.
1: Due pezzi? E due pezzi, un pezzo o tre pezzi?
2: Tre pezzi.
1: Io ho scelto il verde pisello o lucertone.
2: Perché devi camuflare, no?
1: Lucertone,
2: lucertone.
1: Lucertone. Sì, sì. Tu di che colore
2: la scelta? Indovina, devi indovinare.
1: Giallo,
2: stamattina sono in vena
1: giallo,
2: di indovinelli.
1: Giallo?
2: No.
1: No.
2: No.
1: Rosso, rosso.
2: Sbagliato.
1: Marrone
2: sbagliato.
1: Cacca?
2: No. Sbagliato.
3: Radio Puglia. Radio Puglia.
2: Yeah!

0: Buongiorno Maurizio, vorrei fare la dedica sempre a quella signora del Calippo. Volevo dire, ma che gusto lo vuole il Calippo?
1: Radio Puglia.

0: Verdone
1: è
0: un
1: interessante.
0: Sì, attira le allora, donne e sono le zampane. Io quando vado al mare
1: sì,
0: vado sempre con due zoccolette. Non i zoccoloni, zoccolette, quelle che fanno tan tan tan.
1: Comunque,
0: tan, tan, tan,
1: a questa domanda possono rispondere tutti, tranne Arianna.
2: Radio Puglia.
3: Yo, yo, si vola. Vanilla Ice. Reanimator.
2: Radio Puglia.
3: Let's go.
4: Country. Country. Yeah. Country. Yeah. Musica maestro.

0: prima giornata, che musica ragazzi, come disse quello, che musica, spettacolo, eh?
1: C'è intanto una nostra amica, Angela ha scritto, ha detto: secondo me il tuo colore perfetto è il rosso.
0: Hai visto?
1: Eh no, che ma detto ok, sarà anche giusto per me, ma non è quello il colore che ho scelto quest'anno per il

0: Buongiorno Maurizio.
1: Maurizio, non avevamo dubbi, guarda, che avessi scelto il costume verde pisello. Un bacio da Luciana Nucci. Magari un'altra bella canzone estiva. Siete una bellissima coppia vincente. Ciao.
2: Ma grazie, io glielo dico sempre. Hai capito? Luciano diceva, io e te siamo una coppia vincente.
3: Ho capito.
2: Hai colto.
4: Radio Puglia.
5: Country. Musica maestro.

0: Maurizio, ma mi devo preoccupare? Parli sempre di piselli.
1: Buongiorno Maurizio da Salma, concordo con Maurizio.

0: secca quantità.
1: Maurizio, vorrei salutare la squadra Galeazzo che oggi stanno raccogliendo le albicocche. Maria,
2: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
6: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
5: E quindi?
6: Traspiro, con me l'umidità si schianta contro il muro.
5: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da magazzini Laira, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
10: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
9: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
11: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
12: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
11: Ah, impossibile.
12: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
13: Hai sentito?
14: Come?
13: Ancora sconti.
11: Cosa?
14: E dai, fatti sentire.
15: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting. Punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania. Del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza, preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
5: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 80.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Tra poco pubblicheremo la foto sullo il stato di Radio Puglia. Sì, Suor Rosangela e Fra Maurizio insieme.
3: Mamma mia, Antonio, mi stai facendo morire.
2: Bene, queste figurine saranno distribuite alla festa di Cristo Re.
3: È chiaro.
2: Quindi le stampiamo e poi voi fate l'offerta, insomma, 2 euro, 3 euro, 5 euro.
3: Dipende.
2: Noi gireremo con la cassetta,
3: bravo,
2: voi fate l'offerta,
3: idea, Maurizio,
2: e vi diamo la foto.
3: Come lo devi fare? Tu dove devi stare? Come devi stare?
2: Sì,
3: il
2: però
3: frate,
2: noi
3: la
2: le
3: suora...
2: stampiamo e le distribuiamo,
3: esatto,
2: a tutti quelli che verranno alla festa di Cristo Re. Ci, esatto, sarà una festa?
3: Certo, ci sarà. Quest'anno,
2: quando?
3: Il programma il 29 e il 30 di agosto,
2: ah,
3: a Cristo,
2: allora,
3: Re.
2: Il
3: 29 due giorni replichiamo.
2: E il 30
3: questa.
2: Agosto ci sarà la panzerottata, la frittellata.
3: Esatto.
2: E
3: tra
2: ci sarà la distribuzione della nostra foto autografata.
3: È chiaro.
2: Attenzione.
3: Facciamo un

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Vito, salute Giacomo, mio fratello mio. Ciao.
1: Maurizio, buongiorno. Agnes!

0: Maurizio, vorrei salutare la squadra Galeazzo che oggi stanno raccogliendo le albicocche.
1: Mauri, io sarei curiosa di vederti col ciondolino, con l'uccellino da fuori. C'è disponibilità di questa bella figurina? Ti ringrazio. La vorrei avere per ricordo, perché ti voglio tanto, tanto bene dalla nostra sis.

0: ciondolino fuori. Anch'io lo voglio vedere il ciondolino fuori.
1: Maurizio, vorrei fare un saluto a Nico, a Giodadelfia.

Dentoni. Questi auguri arrivano dalla ditta Confezioni Dede da Valentina di Putignano. Poi c'è Filomena che saluta il suo amore Angelo di Noicattaro. Dare il buongiorno che

0: metti un
1: gli
0: punto
1: auguri, riparti senza il poi.
0: Al
1: insomma,
0: figlio Giulio per il suo primo compleanno, dalla sorella Giorgia e il fratello Luca.
2: Qua fa troppo caldo, non si può neanche trombare. Qua fa troppo caldo, non si può neanche trombare.

0: punto non si capisce più niente. Attenzione, perché adesso facciamo lo change, quelli davanti vanno dietro e quelli di dietro avanti, un po' per uno,
1: ovviamente,
0: non fa male, a nessuno. E con il mio costume da bagno verde lucertone adesso
1: farai
0: un bel figurone,
1: ecco, meno male.
2: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: per la prima volta, attenzione, potreste avere degli effetti collaterali.
1: Non fa niente,
0: sgradevoli.
1: Sono belli,
0: tenete la coramina a portata di mano.
1: 333-166-5757 per continuare ad interagire.
0: È consigliabile tre gocce, perché con una si può morire.

fa zigzag. Oh, a dristlaca. Ricordiamo di non disturbare il conducente, quindi raccomandiamo a tutte le signore di non mettere la mano sulla cloche.

0: Dobbiamo mandare qualche altro saluto al volo?
1: Un saluto alle mie amiche Rosa e Rosanna. Arrivano da Arianna di Mola di Bari. Loro sono al mare. Beh, buon divertimento, ragazze.
0: Salutiamo tutti i molesi dalla testa morbida e dura, ma più dura che morbida.
2: Radio Puglia.
3: Sì, come ti
4: Radio Puglia, si vola.

0: Siamo in continuo cambiamento.
1: Nasciamo donne ma moriamo uomini.
0: Ecco così.
2: Tutti per una. Una per tutti. Radio Puglia.
3: In questo programma ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.
4: Radio Puglia.
5: Buon Natale a tutti.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Puglia e Basilicata al centro, come tutto il nostro paese, di questa ondata, forte ondata di calore tra le giornate del 31, soprattutto la prima decade di agosto. Avremo pertanto temperature in progressivo aumento con la rimonta del promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa, che renderà questa ondata di calore piuttosto accentuata. Sarà la settimana più calda di tutta l'estate. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
14: Ciao Ada, come va?
15: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
14: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
15: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
14: Stupendo!
16: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
17: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
18: Ho la muffa!
17: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
18: Ah,
4: un antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
17: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
18: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
19: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
20: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
21: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
20: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
21: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
22: Radio che spinge, Radio Puglia.

0: Michele, come stai? Tutto a posto, Michele?
1: Sì, sì.
0: Oggi è il tuo compleanno?
1: Sì.
2: Tanti auguri, Michele!
1: Grazie mille.
2: Sei in diretta su Radio Puglia. Noi ti stiamo facendo questa sorpresa questa mattina perché c'è una persona per te molto speciale che ci ha contattati, ovviamente, per fare da tramite.
0: Sarà
2: lei
0: la moglie?
2: Tua
0: sarà
2: moglie.
0: La compagna?
2: Isa, la tua Isa.
0: Isabella!
1: È mia moglie, una persona veramente speciale.
2: Ah, hai visto? Che bello sentire un marito, insomma, che parla così della moglie. Va bene, tu cerca di ricambiare oggi, vedi un po' tu.
1: Va bene.
2: Bravo, tanti auguri Michele, un bacione.
1: Buona giornata.
2: Ciao.

0: Buongiorno Pasquale, come stai? Chi è io?
1: Così mi sembra di capire.
0: Io? Sono io Pasquale?
2: Sì.
0: Sono Maurizio, da Radio Puglia.
2: Maurizio, il
0: sciupa femmine
2: di Castellano.
0: Lo sciupa femmine di Castellano, non solo... di tutta la Puglia e l'Italia, dai.
1: Senti Pasquale, ora dai. Spiegami questa cosa. Come mai c'è questa voce in giro a Castellano?
2: Allora, inutile nasconderlo.
1: Ah, ecco, hai capito? Proprio è palese.
2: Chiedo scusa alla moglie di Maurizio, ma tutte le donne amano Maurizio.
1: Hai capito? Hai capito che devo sentire, lo devo condividere con tutte le donne. E vabbè.
0: Allora c'era tua moglie che ti faceva gli auguri e c'è ancora tua moglie. Voleva dedicarti una canzone di Peppino di Gagliardi. Tamerò. Purtroppo non l'abbiamo trovata. Abbiamo trovato solo tromberò.
1: Però se vuoi te la possiamo cantare noi.
0: Tamerò.
1: Siamo stati bravi, Pasquale.
2: Sì.
1: Auguri da parte di tua moglie e da tutti noi di Radio Puglia.
0: Dedichiamo questa canzone. Pasquale, tutto per te, ascoltala.
2: Sì, grazie Maurizio, un abbraccio a tutti.
1: Ciao Pasquale.

0: Rosangela, mi sembra di capire che già ci hanno inviato non solo la figurina da distribuire il 29 e 30 agosto a Cristo Re, ma anche una canzone che potremmo caricarvi sulla chiave USB con un'ulteriore offerta.
1: Certo, è chiaro, non è che possiamo fare tutto per un'offerta.
0: Ve lo ricordiamo, è di 2 euro, gireremo con la cassettina e vi regaleremo la figurina tra Maurizio e Suor Rosangela,
1: okay,
0: giusto?
1: Sì, è così.
0: Sentiamo, è arrivata la canzone?
1: È arrivata la canzone, no, non mi sono accorta di questa cosa, mi è passato.
0: Sentiamo.
2: Radio Puglia.
3: San Paolo ma non è il Brasile, è il mio quartiere, qui si parla pare.
4: Mi sento una gitana per la...
0: Attenzione, non chiamate il 333-166-5757, non vi risponderà nessuno perché non possiamo rispondere, solo messaggi scritti o vocali. Se volete contattare Rosangela, allora 080-496-8541.
5: E cominciano le fere.
0: 080-496-8541. Grazie. E quelli insistono al 333. Non

0: per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

E poi gli amici, perché ognuno di noi ha almeno 300 amici e quindi ha 300 parenti, non basterebbero tutti gli anni o i giorni degli anni a venire per fare

0: Costumati però.
1: Quello non manca mai. Dobbiamo salutare Luciana che ci ha inviato una foto mentre sta facendo pulizie con Radio Puglia che la fa ballare a palla. Salutare il principe dei poveri, dare il buongiorno a Vito De Luca. Ci ha mandato un book fotografico da Porto Verde di Monopoli e nel frattempo lui vuole fare tanti auguri a sua moglie Ina per il suo 59esimo compleanno, ma è anche il loro 38esimo anniversario di matrimonio. Saluto Uva che sta facendo gli infissi e questi saluti arrivano dagli amici di lavoro. Un po' scriptum, non bere troppo stasera, mi raccomando.

0: hanno sentito, esatto. Devono mettere l'oblibon, attenzione, attenzione, perché stiamo per fare un saluto importante.
1: Io vorrei salutare Uva che sta facendo gli infissi . E gli vorrei dire di non bere troppo stasera. Ciao Radio Puglia, saluto tutti, un saluto da tutti gli amici di lavoro. Io l'ho letto, ragazzi.
2: Buongiorno Radio Puglia, vogliamo fare gli auguri alla nostra

0: Sport.
1: Buongiorno Maurizio, sono Ciulicchio da Turi e saluto Shurla Kang e Joe Cocker.
2: Maurizio, gli fai un augurio a Vanni, il fioraio di Fasano?
3: Buongiorno Rosangela, puoi salutare il mio titolare Francesco della Pink Lady?
4: Radio Puglia, meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Nuova intensa ondata di caldo sull'Italia centro-meridionale nei prossimi giorni per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Anche la Puglia e la Basilicata via via nel weekend vedranno un aumento delle temperature con valori anche di sopra dei 35 gradi. Segnaliamo nel weekend 40 gradi attesi sul Foggiano. Comunque nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato anche al mare con venti in attenuazione. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
6: A scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
6: Da noi, noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
7: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
6: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Com'è romantica la pioggia.
10: Eh no, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
11: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
12: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
13: www.tecnoresinesrl.it.
14: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
15: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
16: Ciao Ada, come va?
17: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
16: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
17: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
16: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

Martina per il suo fidanzato Antonio, un saluto a Vincenzo che ci scrive da Noci, un bacione per la nostra piccola ascoltatrice Anna da Putignano e un bacio a Lina che ci scrive da Noci con una domanda: quando assaggiamo le mozzarella?

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Hai sentito?
7: Come?
6: Ancora sconti.
8: Cosa?
7: E dai, fatti sentire.
2: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: fatto una cosa buona. Non ce l'ho con te, ce l'ho con quel bel giovanotto. Chi stiamo provando a contattare?
1: Juan. Vanni. Ma non risponderà. Pronto Vanni, buongiorno. Sei in diretta su Radio Puglia. Non dire parolacce perché oggi è il tuo compleanno.
0: Tanti auguri.
2: Grazie.
1: Tutti imbroglioni sono quelli che ti hanno fatto la dedica.
2: Lo so.
1: Sono imbroglioni, tutti imbroglioni sono. Maledetta, allora hanno detto, vogliono in regalo da te stasera due crisantemi.
2: Due crisantemi, a novembre sono quelli.
1: E anticipa, già, anticipa.
2: Non ne stanno?
1: Grazie. Allora che gli diamo, che fiori gli diamo stasera?
0: Troverà qualcosa.
2: Non lo so, troveremo qualcuno.
1: Un gelsomino,
2: bravo.
0: Va tanti bene. Auguri, va.

0: stiamo chiamando Antonella. Buongiorno Antonella, che bel giorno, oggi è il tuo compleanno. Io sono Don Nicola e suor Rosangela da quella parte.
1: Ma com'è che cambia Don Nicola? Non è visto, vero? Fra Maurizio. Ciao Antonella, tanti auguri, benvenuta, come hai compreso, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Mi sto sentendo infatti.
1: Ah, hai visto, perché eri all'ascolto di Radio Puglia. Dove ti trovi? Sei al lavoro?
2: Sì, sì, sono al lavoro.
1: Che lavoro fai Antonella? Vedi, stamattina sono curiosa.
2: Io lavoro, mio padre ha un'officina meccanica, io lavoro con lui in ufficio.
1: Ok, quindi siamo in diretta in officina. Un saluto a tutti quelli che si trovano nell'officina, al tuo papà e a te. Tanti auguri, gli auguri arrivano da tua mamma Ada e da tutte le tue amiche.
2: Grazie, grazie mille, ringraziale.
1: Sarà fatto, anzi, buona hanno già ascoltato.
0: Ciao Antonella!
1: Ciao, un bacione, cara!
3: Radio Puglia.

0: Allora, noi generalmente non chiamiamo i bambini. Tu chi sei, la babysitter?
1: Pronto?
0: Buongiorno, sei la babysitter di Stella? Pronto? Sono vecchio sproprio. Povera noi. Allora abbiamo chiamato la babysitter di Stella perché dovevamo fare gli auguri di buon compleanno. Questa chiude. Prima dai il numero.
2: Sbagliato io a darti il numero. Perdonami, Maurizio.
0: A che numero mi hai dato?
2: Ti ho dato il numero di Anna, dell'altra festeggiata.
0: Povera noi.
2: Scusate. Dai. Siamo inondati di numeri stamattina. Continuano ad arrivare compleanni, signore, mi dispiace, ma

0: Davide di Fallella.
1: Vabbè, dai, speriamo che risponda. Perché... Anna, scusaci, ma ti stiamo chiamando da Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno. C'è un'amica tua che ci tiene molto a te, che si chiama Lella.
2: Ah, chi mi ha detto che mi doveva chiamare qualcuno?
0: Ah, ecco,
1: Isa. Se l'ha detto prima. Di dove sei, scusa?
2: Io sono di Bari.
1: E Lella di dov'è? Di Sant'Erm?
2: No, di Vitritto.
0: È di Vitritto.
1: Di Vitritto. Di Vitritto, Lella. La conosciamo.
0: La conosciamo, sì,
1: la conosciamo, sì, benissimo.
0: Sì.
1: Senti, Anna, quanti anni sono? 14 oggi?
2: 85, al contrario.
0: Ah, brava, brava, insomma.
2: Ma no, noi ci conosciamo, io sono curiosa.
0: No, allora, noi ti stiamo chiamando da Radio Puglia, cara Anna. Sei in diretta, in radio, ti stanno ascoltando tutti.
2: Ado, che bello, grazie.
1: Che devi dire a Lella?
0: Dai, di qualcosa per Lella.
2: Io pensavo che fosse uno scherzo.
0: No,
2: grazie,
0: no.
2: Lella.
0: No, no, no, qui siamo proprio seri noi.
2: Non mi è mai successo questa cosa,
0: che
2: sono
0: bello.
2: Felice.
0: Ma quanti anni hai, Anna?
2: Ho fatto 58 anni.
0: 58 anni, beh, hai visto, non, insomma... La vita mai non è mai tardi, ecco, c'è sempre tempo per tutto. Noi siamo felici di averti dato questa gioia oggi, di averti fatto vivere questa nuova emozione. Tanti auguri a te da parte di Lella, ma anche da parte di tutti noi di Radio
2: Grazie.
0: Puglia.
2: Perdonatemi se prima ho chiuso.
1: No,
2: però
1: no, ma
0: avevamo
1: sbagliato noi. Scusa, eh. Buona giornata.
0: Ciao.

0: Un saluto a Giovanni Trombetta dalla ditta VD di Cellammare. Devo fare poi tanti auguri ad Hassan che mi ha scritto: è anche il mio compleanno oggi, io sono un marocchino e vivo a Sant'Eramo in Colle, se vuoi mi puoi chiamare. Io non riesco
1: io
0: a chiamarti, ma ti faccio tanti auguri, Hassan, e tanti auguri anche alla piccola Stella. Ciao Stella, buongiorno, benvenuta su Radio Puglia. Amore, ma tu sei una dolcissima bimba di 7 anni, che stai facendo?
2: Sto giocando con Figo.
0: Ah, ecco, stai giocando, beh, giustamente a 7 anni. Senti, ma tu sei stata in oratorio quest'anno?
2: Sì.
0: Ah, brava, brava. Quindi è terminato il tuo oratorio. Ora ti stai rilassando con la tua babysitter Filomena, vero?
2: Sì.
0: Ok.
1: Vabbè, parla un po' più vicino al telefono che non ti sentiamo,
0: non
1: Stella.
0: Ti sentiamo molto bene.
2: Sì.
0: Allora, Stella, oggi vai al mare?
2: No.
0: No, a casa, a giocare con la babysitter. Noi ti abbiamo chiamato per farti tanti auguri da parte della tua mamma.
1: E ti dedichiamo una bella canzone, ok?
0: Ciao, Stellina, un bacio.
2: Ciao.
0: Ciao, amore.
3: Radio Puglia.

0: Maurizio, buongiorno, come stai? Stai bene tu? Maurizio, io oggi me ne vado al mare, fa caldo, mi vado a buttare nel mare. Voi se volete venire ci dovete raggiungere a venire al mare con noi.
1: No, io
0: altrimenti
1: non
0: Maurizio, ci dobbiamo riunire.
2: Io voglio andare.
0: Quando dobbiamo fare le matare, ci dobbiamo, una domenica ci dobbiamo riunire tutto, ok? Dobbiamo vedere, ci manchi tanto da noi. Ciao Maurizio, salutami Ivan. Un abbraccio per te, ciao Maurizio, ciao, ti vogliamo bene.
1: Hai capito?
2: Che amore, ma chi è la signora?
1: Principessa Elisabetta risuscitata. Si vuole buttare a mare? Io no! Io vado a fare il bagno a mare, non mi butto a mare.
2: Andiamo insieme anche io, ti butto a mare. Dai.
1: Vieni che ti spalma la crema, girati.
2: Bra Maurizio!
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: C'è chi roba da storia, chi mette canzoni, tirine fuori!

0: Radio Puglia.
1: Hello?
2: Hello?
1: C'è il sole?
2: Sono le 12.10, Maurizio.
1: Ecco perché c'hai l'occhiale da sole?
2: Ecco.
3: La crema te l'ho spalmata,
2: sì.
3: Adesso tocca a te.
2: Cosa?
3: A spalmare a me, cioè, non è che, come faccio a mettere le braccia dietro?
2: Non ce la fai? Vabbè,
3: no,
2: dai.
3: No, ormai si sono sganciate tutte le ginocchia.
2: Ma andiamo, Maurizio, al mare o in piscina?
3: In campagna.
2: In campagna, a Cristo
3: Al
2: Re.
3: Verde, sì, oh, sì, lì ci sta benissimo.
2: Sul prato di Cristo
3: dai.
2: Re, bravo.
3: Sul prato monopolitano,
2: e poi inglese. Vengo io con la bacinella,
3: brava,
2: dell'acqua e ti butto
3: un po' di acqua sopra, bravo. Noi non abbiamo il prato inglese,
2: di fresco,
3: noi siamo casalinghi, abbiamo
2: certo.
3: Il prato monopoli.
2: Esatto, di Cristo Reriano.

0: cosa?
1: Avete deciso? Pasta alla codaiola, pasta e fagiolini.
0: Tu sempre sì. Pasta e fagiolini. No, tu sei monotematico.
1: Oggi
0: che mangi? Dai, sentiamo.
1: Ah. Siccome un'amica di mia moglie si è rotta il frigorifero, uh-huh, e quindi aveva nel congelatore le fave, le polpette, i peperoni. Le abbiamo scongelati, ieri sera abbiamo mangiato le polpette scongelate.
0: Ah, ecco, hai capito.
1: E oggi le fave.
0: Quello
1: scongelate.
0: È un guaio quando si guasta, sì, insomma, sì, il frigorifero, quando ti abbandona.
1: No, è importante, perché anche mia moglie quando mi mette nel congelatore,
0: sì,
1: come mi esce, mi usa subito, perché se no poi si scioglie tutto, si ammorbidisce. Perché quando mi esce
0: ti guasti, vai a male.
1: Bello rigido.
0: Allora, Donna, vorrei spiegarlo. No, no.
1: E come direbbe qualcuno, l'amore dura fin quando è duro.

0: mi dispiace perché stamattina l'ho svegliata alle 6:05. Per non svegliarla d'impatto ho fatto. Facevi il tringuello.
1: Va bene, dai. Ci crediamo.
0: Si è sbagliati in mezzo
1: alla fiducia. Andiamo alla fiducia.
0: Ho fatto trovare due foglie d'alloro, tre ciclamini, quattro rose. Insomma, l'ho svegliato col profumo dei fiori.
1: Che fantastico uomo, ma guarda. Cioè, tu svegli tua moglie con i fiori.
0: Si è svegliato, mi ha detto, ma voglio. Ma non è venuto da fa. Ha fatto bene.
1: Ha giusta ragione, direi, no?

0: pasa que non sapessimo niente. Intanto vorrei ringraziarti per la, si chiama pizza di ricotta, come si chiama?
1: Dolce, sì, di ricotta. Sì, è una sbriciolata di ricotta.
0: Di ricotta,
1: esatto, sì.
0: Sì, ma io la chiamo pizza di ricotta, ma non è pizza di ricotta, è un...
1: Non so come vuoi la chiami, dolce, guarda, però è buonissima.
0: Una,
1: dai,
0: composta di ricotte?
1: Questa era una sbriciolata, un giorno ti farò anche la pizza di ricotta.
0: Questa è quasi uguale.
1: Esatto, non è uguale, poi te la farò.
0: Quasi uguale.
1: Quella che farò un giorno, non so quando sarà, è la ricetta di mia madre.
0: Vabbè, falla prima che io muoia.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ah, mamma mia, quanto è catastrofico! E che?
0: Vabbè,
1: non ti preoccupare, Maurizio, devi essere qui.
0: Ho preparato una bella composta di frutta.
1: E dove sta?
0: Sai cos'è la composta di frutta?
1: No.
0: È un insieme, un purpurè di frutta, un mito.
1: Un purpurrì di frutta,
0: sì,
1: va bene. E dove sta? Perché l'assaggerei volentieri.
0: Pesche, noci, percochi.
1: Dove sta, Maurizio? Rispondi alle mie domande. Dove sta? Perché l'assaggerei volentieri.
0: Stamattina ho detto a Fruttivendolo, ecco, ma quelli che tipo di banane sono?
1: Che t'ha
0: detto? Sono cicchite? No, struppiate.
2: Hai mai provato i veri nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
11: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
12: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
11: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Buongiorno Mauri.
1: Ma tu mi fai morire a me, Maurizio, quando sei tu in radio. La giornata è tutta diversa, Maurizio, per fortuna che ci sei. Un abbraccio alle mie amiche Michelina, Milly, Anaer e Grazia di Parese. Ti abbraccio. Ciao Mauri.
2: Buongiorno, sono Pasquale e sto ascoltando questa bella canzone da Stoccarda. Una buona giornata a tutti e a tutto Radio Puglia. Ciao ciao.

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Me gusta.
1: Yeah. Pronto? Pronto? Non ci sente. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Che vuoi? Non lo sappiamo. Allora, intanto dobbiamo dire ad una certa ragazza che vuole chiamare sua cugina, come si chiama questa ragazza?
2: Allora, Isa vuole chiamare
1: Cesaria e a Porto Cesario. Allora, attenzione, perché Cesaria non risponde. Quindi quando dici uno insiste, proprio quando insiste, quella persona non risponde.
2: Vabbè, noi abbiamo provato a fare gli auguri a Cesaria da parte di sua cugina,
1: che oggi compie 40 anni.
2: Esatto.
3: Radio Puglia.

Questa è una bella radio, se parlavate di meno era meglio. Caro Giuseppe, prova a sentire qualche altra radio, non so, tipo Radio Norba, vedi, parlano di meno? Se parlano di meno ti do 100 euro.

0: invitiamo a riprovare più tardi. Grazie. The customer you are calling is not available at the moment. Please try later.
1: Abbiamo provato a chiamare Giuseppe, ma non risponde Giuseppe, come non risponde Cesaria.
2: Devi riprovare. E forse rispondi. Giuseppe sta con Cesaria, è facile, no? Scusa.
1: Allora,
2: io voglio parlare con Giuseppe, però.
1: Salutiamo, dai, questo non risponde. No.
2: E tu non ce ne andiamo.
1: È tosto il telefono a questo.
2: Non ce ne andiamo.
0: Il cliente è chiamato.
2: Niente.
0: Non è al momento raggiungibile.
2: Non è raggiungibile.
0: Ti chiamo a
2: Giuseppe.
0: Riprovare più tardi. Grazie.
1: Aspetto proprio il telefono.

0: Vedi, ha risposto Cesaria? Cesaria?
1: Sì.
0: Sono Cesario.
2: Ciao, buongiorno, benvenuta. Su Sei Radio in diretta Puglia. Su Radio Puglia.
1: Buongiorno.
0: Non è che ha detto buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: No, Cesaria, noi ora vogliamo parlare un po' con te. Cosa stavi facendo? Eri al lavoro, giusto?
1: Sì, sì.
2: Ok, che lavoro fai?
1: Sono impiegata.
2: Impiegata.
0: Pure noi
2: così.
0: Siamo messi impiegati. e non è facile,
2: no,
0: andare via oggi.
2: Devi sapere che dovevamo scapolare le 12 e
0: c'è
2: mezzo.
0: Stata questa signora che è una tua cugina,
2: Isa.
0: Che non solo ha telefonato al marito, voleva telefonare anche a te, che ci teneva tanto.
2: Ha poi speso un sacco di soldi.
0: Noi non ci riuscivamo a trovarti. E logicamente
2: lei ha detto aspettate perché sta uscendo dal lavoro,
0: quindi ha pagato lo straordinario adesso a Radio Puglia, precisamente 50 euro per fare questa telefonata. 50 euro di straordinario,
2: solo ringraziarla, minimo stasera ci vuole una festa.
1: Vabbè, ma considera che io festeggio col marito ogni volta, ogni anno, perché facciamo il compleanno insieme.
2: Lei festeggia col marito della cugina, hai capito?
0: Allora pagate.
2: Che detto così
0: 50 ciascuno.
1: Quindi al 50.
0: Allora facciamo così, la 25 la debitiamo a te, la 25 la debitiamo a Isa.
1: Va bene.
0: Tu quando fai mezz'ora di più sul lavoro ti danno almeno 10 euro di straordinario, penso di sì.
1: Vabbè, ma noi calcoliamo sempre quando abbiamo bisogno.
0: Sì, ma noi siamo in 5 qua, vedo te. Udan caffè. Il tecnico, il regista,
2: sì,
0: l'autore,
2: sì,
0: gli speaker.
2: Esatto, insomma,
0: tutti qua sono rimasti.
2: Gli è venuta a costare un po'.
0: Per te sono rimasti.
2: L'anno prossimo esci 5 minuti prima, così tua cugina Isa risparmia.
0: Vabbè, allora senti Cesaria, dove andate a mangiare stasera?
1: No, in realtà io festeggio sabato, perché
0: e sabato veniamo io e Rosangela.
2: Sì, è chiaro, dove andiamo sabato?
0: Problemi. Dove?
1: Ma ci devi.
0: Al Melody?
1: Al Melody,
2: Bitetto. Fino a Bitetto, passami tu a prendere.
0: No, c'è da pagare la benzina.
2: E io
0: c'è
2: non guido fin là.
0: Quindi dopo che abbiamo mangiato andremo alla cornetteria per l'extra della benzina.
2: Sì, è chiaro.
1: Va bene, aggiungiamo anche il dolce.
0: Ciao, buona giornata e buon compleanno.
1: Grazie,
0: ancora.
2: Auguri Cesaria, ciao.
0: Come parla a me, shame, me ne lasciava tanto. E basta, devo cambiare città. Avatonto pagano tutto, straordinario, extra straordinario. Quando fai festa, disoccupati, integrati, tutto pagano. Io ho perso un amico che si chiama Pasquale del barbecue. Se ci sei, batti un colpo. Che è successo? Pasquale, hai chiuso il ristorante, che è successo?
2: È arrivato un messaggio così in extremis che devo per forza leggere da parte di Vito. Dice, potete dire a mia moglie, ti amo tantissimo, non so come farei
0: questa
2: a vivere senza di te.
0: Questa ha litigato.
2: Mi sono innamorata io.
0: Questa,
2: di sua
0: no, la moglie l'ha mandata a quel paese. Vuole
2: ma chi te l'ha detto? È così,
0: marito
2: Vito?
0: Che ti accarezza.
2: Vuole l'anima.
0: Vuole l'anima. Buon appetito.
2: Ciao a tutti. Siamo qui ancora domani e dopodomani. Oggi pomeriggio alle 3 arriva Arianna come pomeriggio nera alle 18.

0: vabbè, comunque
1: dai, vabbè, te la lasciamo, dai,
0: comunque tienitela. Ci ha scritto ora, aspetta fammi parlare, ci ha scritto ora Isa, ha detto che ci aspetta sabato sera. Quindi sabato sera non prendere impegno, passami a prendere.
1: Va bene, e andiamo l'invito al... ufficiale però.
0: Aspettiamo l'invito ufficiale, sì, Isa, se no non si muove, capito? WhatsApp. Il bigliettino vuole.
1: Sabato mattina mandalo.
0: Sabato mattina, anche ora lo può mandare.
1: No, poi ci dimentichiamo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
2: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
3: Mica uno qualsiasi.
1: Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
3: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto,
2: caro il mio muretto?
1: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
2: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia di persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Nuova intensa ondata di caldo sull'Italia, centro meridionale nei prossimi giorni per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Anche la Puglia e la Basilicata via via nel weekend vedranno un aumento delle temperature con valori anche di sopra dei 35 gradi. Segnaliamo nel weekend 40 gradi attesi sul Foggiano. Comunque nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato anche al mare con venti in attenuazione. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Hai sentito?
9: Come?
8: Ancora sconti.
3: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
10: Radio Puglia.

0: per me. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 30 luglio del 1999 sale al trono Mohamed VI, l'attuale re del Marocco, 18° sovrano della dinastia di Sheikhi Alawide, una dinastia che regna sul paese dal 1659 e che reclama un'ascendenza diretta da Maometto. Mohamed VI è reputato un sovrano modernizzatore per le numerose politiche atte a emancipare la nazione dall'ipoteca religiosa, soprattutto in campo di diritto familiare. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 30 luglio ricordiamo Gabriele Salvatores, Arnold Schwarzenegger, Selvaggia Lucarelli.
0: Le frasi del cinema. Chi sei tu che avvolta nella notte inciampi così nei miei pensieri più profondi? Dal film Shakespeare in Love. Proverbio del giorno.
1: Se tuo figlio è un mascalzone, perché preoccuparsi di dargli dei soldi? Massima cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 30 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Forse l'emozione non è più quella di un tempo, o siete voi che non riuscite a provare più quell'entusiasmo. Ma non vi dovete accontentare. Spingete la vostra ricerca ben oltre i vostri stessi limiti e scoprirete orizzonti inaspettati da esplorare. Toro, le stelle vi daranno una preziosa mano a risolvere i guai che qualcun altro ha combinato. Certo, se ci siete sempre voi a prestare soccorso, meglio mettere subito le cose in chiaro sin dal principio, così da evitare possibili malintesi futuri. Gemelli, una parola di

Dopo potrebbe essere la miccia che farà scoppiare un fastidioso litigio. State particolarmente attenti a tutto ciò che dite. Anche se magari le vostre intenzioni erano buone, il vostro amico forse non accetterà rimproveri. Cancro, capirete al volo se insieme al mazzo di fiori o alla penna che volete regalare occorre aggiungere anche un bel biglietto un po' old fashion. L'intuito non vi molla mai, anche se si tratta di piccole cose. È il dettaglio che fa la vera differenza. Leone, se vi è stata affibbiata una brutta gatta da pelare, non prendetevela con il primo venuto. La colpa è per caso la vostra che vi siete esposti troppo? Rimediate alla doppia dose di lavoro extra con almeno un'oretta di riposo in più. Vergine, dovreste andare oltre la vostra paura di non fare bella figura. Pensate al vostro obiettivo. A volte vi perdete dietro ragionamenti macchinosi e ferraginosi e per questo concludere non è facile. Bilancia, non potete fare dietro fronte se vi siete assunti delle responsabilità. Dovrete continuare a prendervi cura di quello per cui avete lottato. State cercando una maggiore sicurezza e la troverete soltanto se anche voi crederete di più in voi stessi. Scorpione, un po' di impegno aggiuntivo vi farà guadagnare qualcosina in più e permettere ben presto quel viaggetto che avevate messo nel cassetto. Continuate sempre a operare duramente e magari anche la fortuna ci metterà lo zampino prima o poi. Sagittario, le stelle non sono benevole. Meglio restare nell'ombra e sperare di non essere chiamati. Non fate affidamento sulla buona sorte oggi. Le persone designate per lavorare con voi vi hanno deluso. Capricorno, la giornata odierna vi consentirà di sfruttare tutto il tempo che avete a disposizione, anche se non è molto. Nessuno potrà redarguirvi oggi, dicendo che non vi applicate o che vi trastullate disperdendo le energie. Nulla di più sbagliato. Acquario, grazie a un pizzico di realismo potreste fare molto, ma forse vi privereste della fonte di ispirazione e le vostre opere sarebbero più banali. Meglio seguire le vostre idee senza farvi fuorviare da chi magari non la pensa esattamente come voi. Pesci, gli astri vi invitano alla riservatezza. Evitate allora di spifferare ai quattro venti i vostri segreti, almeno quelli più delicati. Prendetevi cura di voi stessi con una corretta alimentazione. In questo periodo potreste essere portati agli eccessi, e non va bene. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti!

man. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Radio Puglia News.
1: Ben trovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La siesta pomeridiana incide positivamente sulle capacità di problem solving, è la tesi di un gruppo di ricercatori della Texas State University. A una maggiore quantità di ore di sonno REM sarebbe infatti associato un più efficiente funzionamento di quelle aree del cervello impegnate nei processi di risoluzione dei problemi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati di test che hanno coinvolto oltre 50 individui. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of Sleep Research. Il giallo è il colore preferito dei cani, lo affermano gli scienziati dell'Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta. Di fronte alla scelta tra ciotole di colore diverso, la maggioranza del campione, composto da cani non addestrati, ha sempre scelto quella gialla anche quando era vuota e le altre erano state riempite di cibo. Anche se questi risultati sono promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche con l'obiettivo di chiarire la causa del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Nuova intensa ondata di caldo sull'Italia centro-meridionale nei prossimi giorni per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Anche la Puglia e la Basilicata via via nel weekend vedranno un aumento delle temperature con valori anche al di sopra dei 35 gradi, segnaliamo nel weekend 40 gradi attesi sul Foggiano. Comunque nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato anche al mare con venti in attenuazione. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: pietra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
5: Ho la muffa!
4: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
5: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
6: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.

0: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'Agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Donatella. Il nome ha origine latina e significa donata da Dio. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 30 luglio del 1999 sale al trono Mohamed VI, l'attuale re del Marocco, 18° sovrano della dinastia di Sheikhi Alawide, una dinastia che regna sul paese dal 1659 e che reclama un'ascendenza diretta da Maometto. Mohamed VI è reputato un sovrano modernizzatore per le numerose politiche atte a emancipare la nazione dall'ipoteca religiosa, soprattutto in campo di diritto familiare. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 30 luglio ricordiamo Gabriele Salvatores, Arnold Schwarzenegger, Selvaggia Lucarelli.

0: Le frasi del cinema. Chi sei tu che a volta nella notte inciampi così nei miei pensieri più profondi? Dal film Shakespeare in Love. Proverbio del giorno.
1: Se tuo figlio è un mascalzone, perché preoccuparsi di dargli dei soldi? Massima Cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno. Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

ti chiedo scusa. Quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: solo la pietra per me.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri, 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Hai sentito?
8: Come?
9: Ancora sconti.
10: Cosa?
8: E dai, fatti sentire.
11: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
6: Radio Puglia.

0: Pomeriggio On Air, il programma pomeridiano di Radio Puglia in diretta. Juke theme, curiosità, quiz e novità musicali. Pomeriggio On Air, la tua distrazione creativa. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo, abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro. Oggi iniziamo con una delle mie preferite, Fiorella Mannoia. E andiamo subito ad ascoltare il brano dal quale è stata estrapolata la frase che ho scelto oggi: che sia benedetta.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo

Già, che sia benedetta questa vita, nonostante tutto, che sia benedetta. Le parole di Fiorella Mannoia ci ricordano una cosa semplice ma potente, cioè che la vita è preziosa. È preziosa per il coraggio, per quello che troviamo dentro di noi, per le ripartenze, per gli abbracci e per l'amore che riusciamo a donare anche nei momenti più difficili. E forse oggi c'è un motivo in più per dirlo. Un motivo in più per dire grazie alla vita, perché oggi, 30 luglio, è la giornata mondiale, internazionale dell'amicizia. Perché per quanto la vita possa essere piena di tante cose belle, una tra queste cose belle è sicuramente l'amicizia. Perché gli amici sono quei pochi, buoni e rari, quelli che sono felici per te, che condividono le tue gioie, i tuoi dolori, quelli che ti fanno sorridere, che ti ascoltano senza giudicare e che a volte aiutano anche a ritrovare se stessi. Quindi oggi dedichiamo l'inizio della nostra puntata proprio agli amici, all'amicizia. E iniziamo con un brano celebre sull'amicizia, cioè quello dei Pooh, Amici.

E anche quando le vite ci cambiano, quando ci separano, ci oppongono, quando le feste finiscono, quando le donne non vogliono e quando neanche una madre è così, quando si è campioni del mondo, quando si è in un mare di guai, si può essere amici per sempre. Io ci credo. Il per sempre è una parola forte, però io ci credo. In determinate situazioni sì. Ancora buon pomeriggio da Arianna. Oggi abbiamo iniziato questo pomeriggio nero insieme trattando questo tema che mi è particolarmente nel cuore, perché io credo tanto nell'amicizia. Sono una persona che ha tanti amici e sono felice di quello che ho intorno a me. E volevo sapere da voi: c'è un amico speciale al quale vorreste dire oggi, in questa giornata speciale, la giornata internazionale dell'amicizia, qualcosa di bello, un pensiero speciale o anche una canzone? Qual è la canzone che dedichereste ad un amico oggi in questa giornata? Al 333 166 5757.

0: E Paolo da Altamura ci scrive: il mio grazie va a mio fratello. Prima di essere un fratello, è il mio migliore amico. E a lui dedico Amico di Renato Zero. Arriva subito dopo la pubblicità per te. E c'è da dire che anche i fratelli, oltre ad essere fratelli, possono essere e sono solitamente dei grandi amici.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

scelto per dedicarlo a suo fratello, che oltre ad essere suo fratello è il suo primo e più importante amico. Perché oggi è la giornata internazionale dell'amicizia e ho chiesto a voi: c'è un amico che vorreste particolarmente ringraziare? C'è una dedica che vorreste fare ad un amico o amica per voi davvero speciale? E se c'è un brano che vorreste dedicargli, qual è? Paolo ha scelto Renato Zero. Tu invece quale sceglieresti? Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, è invece il brano che ha scelto Anna di Monopoli per ringraziare il suo amico e a lui che la dedica. E ne approfittiamo per salutare anche Erika, la sorella di Piervito. Un bacio a voi! Al 333-166-5757 una dedica speciale per il tuo amico o amica speciale.

tutti avremo bisogno di un amico o un'amica, perché sono davvero importanti e fondamentali. È anche vero che è difficile trovare degli amici davvero davvero fidati, ma quando li troviamo dobbiamo assolutamente tenerceli stretti stretti stretti stretti. Vita ci scrive che vuole salutare le sue amiche speciali Carmela, Maria, Elisabetta, Aurora, Adriana e Marisa, che in questo momento stanno lavorando e ascoltano noi. Quindi buona giornata internazionale dell'amicizia a Vita e alle sue amiche. E poi c'è Antonio da Conversano che scrive: io vorrei ringraziare il mio amico Marco, ci conosciamo da 30 anni e c'è sempre stato nei giorni belli e in quelli più difficili. Questo è il brano che lui dedica al suo caro amico Marco.

0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce!
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: PMV Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
5: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
4: E quindi?
5: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

e continuano ad arrivare messaggi davvero davvero speciali in occasione della giornata internazionale dell'amicizia, oggi 30 luglio. C'è Nino d'Altamura che scrive: buon pomeriggio Arianna, anche se non di persona, aver fatto amicizia con te è stato bello perché sei una persona meravigliosa. Grazie Nino, sono davvero felicissima di leggere questi vostri messaggi, perché seppur attraverso dei telefoni, attraverso semplicemente WhatsApp, attraverso la mia voce, far arrivare l'energia e quello che diciamo ho e abbiamo noi speaker dentro è fondamentale. Quando vediamo che dall'altra parte quello che siamo arriva, per noi è una grande, grande, grande soddisfazione ed emozione. Soprattutto poi oggi, che per me che sono una persona emotiva e che ama gli amici, oggi per me è davvero una giornata speciale. E a proposito di Nino, lui chiede di ascoltare questo brano e dedicarlo al suo grande amico Ale. Per Ale, da parte di Nino di Altamura, un amico è così, di Laura Pausini.

E ve lo ripeto, gli amici veri che avete, teneteveli davvero stretti, stretti, stretti, perché sono rari. Gli amici veri sono rari, ma non sono delle meteore, esistono. Bisogna solo avere la fortuna di incontrarli e tenerli stretti, ma per far sì che un'amicizia vada avanti e che sia forte e duratura, bisogna essere sinceri. È questo che porta avanti un'amicizia. Oltretutto, oltre tante altre cose, alla base di tutto c'è la sincerità. Perciò per avere un'amicizia vera bisognerebbe essere sempre sinceri. Io mando un bacio grande, grande, grande a Giuliana, oltre che a Nino per le bellissime cose che mi ha detto. Lo mando anche a Giuliana perché il brano che abbiamo appena ascoltato mi ha scritto che lo dedica anche a me e che mi vuole bene. Grazie Giuliana. Ci ritroviamo nelle nostre parole e sono davvero felice di questo.

0: E questo brano invece era per ricordare tutte le belle serate che gli amici passano insieme, soprattutto adesso che è estate e ci sono tante occasioni per divertirsi e scatenarsi. Adesso piccolissima pausa pubblicitaria e torniamo ad ascoltare tanta buona musica e, perché no, a parlare ancora un po' di amicizia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

vicino, preparatevi per andare a ballare, a scatenarvi, a divertirvi, perché l'estate è bella soprattutto per questo, perché c'è tanto da fare in giro, c'è tanta buona musica. E adesso invece con questo brano salutiamo tutti quelli che sono tranquillamente, beatamente al mare, a rilassarsi, ad abbronzarsi, a fare cic-ciac con i piedi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: solo la pietra per me. La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

E vi faccio una domanda: ma voi ci credete nell'amicizia tra uomo e donna? Sono proprio curiosa di sapere quali saranno le vostre risposte al 333-166-5757. Intanto, mentre arriva Giovanotti con il suo ritmo travolgente con Ciao Mamma, leggo un altro messaggio da parte di Antonello di Rutigliano che dice: oggi voglio ringraziare tutti quegli amici che mi hanno aiutato a ricominciare dopo un momento difficile. Mi hanno ricordato che non ero solo. Ecco, questo è il bello dell'amicizia: sapere di poter sempre contare su qualcuno quando si ha bisogno, quando si sta bene e soprattutto quando non si sta bene. Gli amici sono lì.

0: momento del bisogno. Quando c'è bisogno, il vero amico rimane, ma sinceramente posso dire purtroppo che da per me sono spariti tutti, tranne uno, ma due, sì e no. Il resto se la sono data a gambe, perché là si è vista la vera amicizia.
1: E infatti, Vita, come si dice, gli amici si possono contare sulle dita di una mano. Ed è proprio così, perché poi con il passare del tempo, con le cose che cambiano, cambiano anche le amicizie. Quelli che pensi che possano essere gli amici di sempre, poi magari si rivelano amici che non sono più gli amici di sempre, ma perché magari la vita ti porta a vivere cose diverse, situazioni diverse, ci sono esigenze diverse. Però se l'amicizia è forte, è vera, resiste a tutto. Io credo questo. Poi chiaramente è sempre soggettivo, dipende tantissimo da come ci si comporta, da come sono le persone in generale. Però l'importante è avere qualcuno, anche soltanto due persone sulle quali poter fare affidamento, perché manca uno, un amico è buono.
2: Io sì, ci credo all'amicizia tra uomo e donna. E non ci credo a quella da donna a uomo, però tra uomo e donna ci credo.
1: Enzo, questa me la devi spiegare, cioè siamo noi che non sappiamo essere amiche degli uomini, fammi capire.

0: Io sì, ci credo all'amicizia tra uomo e donna. E non ci credo a quella da donna a uomo, però tra uomo e donna ci credo, ci credo.
1: Ho chiesto poco fa ad Enzo di spiegarmi che cosa intende dire, perché sono curiosa. Mi ha risposto con una risata, ma non me l'ha spiegato. Enzo, spiegamelo, che cosa vuoi dire? E voi ci credete all'amicizia tra uomo e donna? Al 333-166-5757.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
11: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

giornata internazionale dell'amicizia. C'è un mio amico all'ascolto, uno dei tanti. Mando un bacio grande grande a Giovanni. Ciao Giovanni!

È un saluto specialissimo anche a Cristina che è in macchina e mi sta ascoltando. Ma a lei devo dire grazie, perché Cristina ha messo al mondo una delle persone per me più importanti.

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia, con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Hai sentito?
8: Come?
7: Ancora sconti.
9: Cosa?
8: E dai, fatti sentire.
10: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: E prima di andare in pubblicità, arriva la frase delle 17. Incontri persone che ti dimenticano, dimentichi persone che incontri, ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. Buona giornata internazionale dell'amicizia.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea Lazia in

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Primo giorno di mare per Giulia e per suo figlio, finalmente direi. Ci mandano un bacio e ci salutano e ovviamente noi ricambiamo con grande affetto alla nostra Giulia che vi aspetta domani in pomeriggio.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. A Castellana Grotte, magazzini Laira.
6: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
3: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale Castellana Grotte.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: PMV Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Continuerà questo caldo o per caso ci salverà? Lo scopriamo subitissimo perché su Radio Puglia c'è il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì dominerà l'anticiclone nordafricano su entrambe le regioni, sole assoluto protagonista con clima asciutto e con temperature massime in generale fino ai 33-34 gradi, ad eccezione delle province di Matera e Foggia dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi, lieve rialzo termico in molte località nel corso del weekend. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: pietra per me. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social! Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Radio Puglia, tutto il sapore della terra.

E abbiamo appena ascoltato una novità musicale degli U2, Street of Dreams. Salutiamo Antonio dalla Germania che ci scrive: beati voi che fa caldo, qui piove, meno male che tra una settimana sarò in Puglia. Ecco, Antonio sarà qui a San Marco in Lamis, quindi dalle nostre parti. Buone vacanze a te, Antonio!

benzina in aumento smisurato, non preoccupatevi, perché ci sono degli ottimi consigli da seguire da parte di persone vicine a noi. Girano dei video di foggiani che sfidano il caro benzina viaggiando con cisterne di gasolio agricolo sull'auto, quindi con questa cisterna enorme sul tettuccio della macchina, con questo cavo che arriva direttamente nel bocchettone della benzina. Oppure a Barletta, questo è successo a Foggia, a Barletta invece hanno pensato bene di uscire a cavallo, di andare ad un fast food ad ordinare da mangiare a cavallo. Ragazzi, siete meravigliosi, perché davvero ve ne inventate di ogni. Ah, questa benzina in aumento.

E abbiamo appena ascoltato Destino, quando sono le 17.59 e il nostro pomeriggio Ner sta per terminare. Ultimi minuti insieme, adesso una piccola pausa pubblicitaria e poi a brevissimo ci salutiamo.

0: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze. Estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
9: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: sarà per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Hai sentito?
5: Come?
4: Ancora sconti.
6: Cosa?
5: E dai, fatti sentire.
2: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
7: Radio Puglia parla al cuore. Radio Puglia parla al cuore.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Se anche i muri potessero parlare... Ascoltiamoli.
4: Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
5: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
6: Mica uno qualsiasi.
4: Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
6: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto,
5: caro il mio muretto?
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
7: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì dominerà l'anticiclone nordafricano su entrambe le regioni, sole assoluto protagonista con clima asciutto e con temperature massime in generale fino ai 33-34 gradi, ad eccezione delle province di Matera e Foggia, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi, lieve rialzo termico in molte località nel corso del weekend. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: it up, fuck it up.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
3: Stai senza pensiero.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110. A Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino, Cafagna, ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NoTav. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
1: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì dominerà l'anticiclone nordafricano su entrambe le regioni, sole assoluto protagonista con clima asciutto e con temperature massime in generale fino ai 33-34 gradi, ad eccezione delle province di Matera e Foggia, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi, lieve rialzo termico in molte località nel corso del weekend. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
2: Ho la muffa!
1: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
2: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
1: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
3: Scopri Max Meyer da magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
10: Radio Puglia.

0: a piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Hai sentito?
4: Come?
3: Ancora sconti.
5: Cosa?
4: E dai, fatti sentire.
6: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Rosa, dai un fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.